0: Ma man, hit is gli le posso sem. Ma la così smano dai fa una airplane mode.
1: Dai no.
0: Ma la naremo sa.
1: Ori.
0: Vis kak vis.
1: Ma.
0: Yo.
1: Ma,
0: okay.
2: I love you babe.